Buongiorno e benvenuti. Oggi è giovedì 8 ottobre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz, alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie.

opzioni per possibili attacchi militari contro l'Iran, da condurre prima delle elezioni di metà mandato degli Stati Uniti dal 3 novembre. In un articolo pubblicato da The Atlantic si riferisce che la portata di eventuali attacchi, le liste degli obiettivi e il processo di approvazione finale sono oggetto di discussioni interne. Alcuni consiglieri del presidente sostengono che per evitare improvvisi aumenti dei prezzi dei carburanti negli Stati Uniti, il momento strategicamente più opportuno per gli attacchi sarebbe dopo le elezioni di metà mandato. Un funzionario del Pentagono intervenuto sulla questione ha dichiarato: il compito del Dipartimento è sviluppare e presentare al presidente opzioni militari, senza tuttavia confermare né smentire l'esistenza di tale pianificazione. Secondo un'inchiesta approfondita condotta in Israele, Netanyahu ha manipolato la versione ufficiale relativa ai briefing e agli avvertimenti sulla sicurezza che le erano stati sottoposti prima dell'attacco dell'ottobre 2023, modificando il contesto principale per ricostruire la propria posizione alla vigilia della guerra e ignorando registrazioni di importanza cruciale. L'inchiesta, condotta dal quotidiano Yedioth Ahronot e dalla sua testata gemella Inet, ha confrontato il dossier di 55 pagine reso pubblico da Netanyahu a febbraio con i documenti originali del governo, i verbali dalle riunioni e le dichiarazioni ufficiali. Dall'analisi sono emerse cancellazioni sistematiche e modifiche nelle formulazioni, in particolare per quanto riguarda gli avvertimenti urgenti trasmessi dai funzionari dell'intelligence nei mesi precedenti all'attacco transfrontaliero. Hamas ha definito infondate e prive di basi le accuse dell'esercito israeliano, secondo cui l'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza sarebbe stato utilizzato per scopi militari dopo un attacco mortale avvenuto nei pressi della struttura. L'esercito israeliano aveva sostenuto che due palestinesi fossero usciti dall'ospedale Kamal Adwan e che uno dei due avesse collocato nei pressi della struttura con ordigno esplosivo, che, secondo quanto affermato, era stato prelevato dall'interno dell'ospedale. L'esercito aveva quindi riferito che entrambi erano stati presi di mira e uccisi in un attacco aereo. Tuttavia, l'esercito israeliano non ha fornito alcuna prova a sostegno delle proprie accuse, secondo cui all'interno dell'ospedale sarebbero stati conservati ordigni esplosivi o che questi sarebbero stati portati fuori dalla struttura.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: La direttrice generale del FMI, Cristiana Georgieva, ha avvertito mercoledì che l'economia globale si trova di fronte a uno shock negativo dell'offerta energetica e a uno shock positivo della domanda legato all'intelligenza artificiale. Georgieva ha indicato nella rapida ascesa dell'intelligenza artificiale, nei prezzi dell'energia persistentemente elevati e nel debito pubblico a livelli record i tre principali fattori di pressione sull'economia globale, sottolineando che i problemi che interrompono l'approvvigionamento energetico, i centri dati per l'intelligenza artificiale che chiedono una maggiore quantità di energia, stanno spingendo l'economia globale in direzioni opposte. Georgieva ha inoltre affermato che il debito pubblico globale è destinato a superare il 100% del PIL, raggiungendo il livello più alto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accolto con favore la decisione di Turchia e Pakistan di fornire sostegno militare all'Arabia Saudita nell'ambito di un nuovo accordo di difesa collettiva che coinvolge i tre paesi. Prima di partire per

Il Texas mercoledì Trump, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, ha commentato la decisione di Turchia e Pakistan di inviare forze militari in Arabia Saudita nell'ambito dell'alleanza per la difesa della Mecca. Credo che vogliono aiutare l'Arabia Saudita e penso che sia una cosa fantastica, ha risposto Trump. Le notizie dal giorno si fermano qui e ringraziamo molto per l'ascolto.

Cari ascoltatori, un caloroso benvenuto a tutti voi. Oggi vi portiamo dentro la storia di una vera e propria icona dello sport turco. Parliamo di un campione che ha vestito con enorme orgoglio la maglia della propria nazionale e che ha saputo portare il basket turco ai vertici della NBA. Hidaye Turkoğlu. Ripercorriamo insieme le tappe fondamentali della sua vita, i trionfi sul campo e l'eredità che ha lasciato al basket mondiale. Hidaye Türkoğlu nasce a Istanbul il 19 marzo 1979. Fin da giovanissimo sviluppa una passione

travolgente per la pallacanestro, muovendo i primi passi nei playground e nei settori giovanili della metropoli turca. Fisicamente aveva le carte in regola. Alto, spalle larghe, una presa salda e naturale sul pallone. Ma fare la differenza fin dall'inizio è la sua straordinaria intelligenza tattica. Dopo essersi messo in mostra con le selezioni giovanili della federazione, arriva la chiamata dell'FSpilsen. L'impatto con uno dei club storici del basket europeo si rivelerà la palestra perfetta, il trampolino di lancio ideale per il grande salto oltreoceano. Il draft NBA è il momento in cui i sogni dei giovani talenti di tutto il pianeta diventano realtà. Nel 2000 i Sacramento Kings spendono la loro sedicesima chiamata per Akrapara Sia Turcolo. Significa una cosa sola. Hido è considerato il sedicesimo prospetto più promettente al mondo, un motivo di enorme orgoglio per tutto il movimento cestistico turco. All'inizio parte dalla panchina, guadagnando minuti e fiducia anno dopo anno. A Sacramento ha la fortuna di condividere lo spogliatoio con campioni del calibro di Vlade Divac, Chris Webber e Peja Stojakovic, da cui assorbe segreti e mentalità vincenti. Ma il vero capolavoro della sua carriera si compie a Orlando. Arrivato a Magic nel 2004, Hido diventa in breve tempo il punto di riferimento della squadra. Nella stagione 2007-2008 forma con David Horford una coppia semplicemente devastante. L'anno successivo, il 2008-2009, entra di dritto nella storia. I Magic, trascinati da Turcoglu, conquistano il titolo della Eastern Conference e volano alle NBA Finals. In quella cavalcata memorabile, Hido viaggia a una media di 19,5 punti, 5,5 rimbalzi e oltre 4 assist a partita. Numeri da superstar pura. Tra i momenti rimasti scolpiti nella memoria di tutti gli appassionati c'è la tripla allo scadere nei supplementari di gara 2 contro i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Un tiro iconico entrato nella enciclopedia della NBA. A cronometro di un'annata fantastica arriva il premio di Most Improved Player, il giocatore più migliorato dell'anno. È uno dei riconoscimenti individuali più prestigiosi mai vinti da un atleta turco negli Stati Uniti. Ma la storia di Hidaye Turkoğlu non si scrive solo in America. Con la maglia della nazionale turca è stato per anni un leader carismatico indiscutibile. C'è la sua firma indelebile della storia medaglia di argento conquistata dalla Turchia ai mondiali FIBA del 2010, giocati in casa. Il punto più alto mai raggiunto dalla pallacanestro turca. Hido è stato una colonna portante anche in diverse edizioni degli europei. La sua capacità di caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti caldi lo ha reso un punto di riferimento assoluto e una fonte di ispirazione per generazioni di giovani giocatori. Dopo l'epopea con gli Orlando Magic, Turkoglu ha vestito le medaglie di Toronto Raptors, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder, prima di chiudere un cerchio perfetto. Il suo rullino di marcia parla da solo. Oltre 900 partite disputate nella lega più competitiva del mondo, con medie in carriera di 12,6 punti, 4,3 rimbalzi e 3,4 assist. Ciò che rendeva Turkoglu un giocatore unico nel suo genere era la capacità di abbinare i suoi 2,08 m di altezza a una visione di gioco da playmaker puro. Sulla carta era un'ala piccola, ma poteva segnare da 3 punti con estrema facilità, leggere le difese in un secondo e servire assist baciati ai compagni. Un giocatore decisamente in anticipo su tempi, un vero precursore di bel basket moderno senza ruoli fissi. E poi c'era il sangue freddo. Negli Stati Uniti gli esperti lo definivano un vero big shoot maker,
un giocatore.

0: a cui affidare la palla decisiva quando la partita scotta e il pallone pesa una tonnellata. Successivamente, Türkoğlu ha messo la sua esperienza al servizio della Federazione Cestistica Turca, arrivando a ricoprire la presidenza. Da dirigente ha lavorato a fondo sui settori giovanili, sulla diplomazia sportiva e sul rafforzamento della nazionale. E anche grazie alla strada tracciata da lui, se oggi tanti giovani turchi sognano e conquistano un posto nella NBA. Türkoğlu ha dimostrato fino a dove ci si possa spingere con il talento e il lavoro, senza mai dimenticare le proprie radici. Cari ascoltatori, quella di Hidayet Türkoğlu è una storia fatta da determinazione, sacrificio e grande orgoglio. Con il titolo di Most Improved Player nella NBA, l'argento mondiale dal 2010 e centinaia di battaglie su parque, Hidayet ha scritto pagine indelebili dello sport internazionale. A lui va il nostro omaggio e gli auguri di un futuro ancora ricco di soddisfazioni. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima puntata per raccontare un'altra grande storia di sport. A presto.
1: Atleti turchi oltre i confini.

E oggi veniamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Vi auguriamo una buona giornata e a domani.

Buongiorno e benvenuti. Oggi è giovedì 8 ottobre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuraSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6, polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti turchi oltre i confini e io e Sraccia sarà qui con le cronache di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di oggi, giovedì 8 ottobre, a cura della redazione italiana TRT. Secondo quanto riferito da

0: In media statunitense, la Casa Bianca ha chiesto al Pentagono di elaborare opzioni per possibili attacchi militari contro l'Iran, da condurre prima delle elezioni di metà mandato degli Stati Uniti dal 3 novembre. In un articolo pubblicato da The Atlantic si riferisce che la portata di eventuali attacchi, le liste degli obiettivi e il processo di approvazione finale sono oggetto di discussioni interne. Alcuni consiglieri del presidente sostengono che per evitare improvvisi aumenti dei prezzi dei carburanti negli Stati Uniti, il momento strategicamente più opportuno per gli attacchi sarebbe dopo le elezioni di metà mandato. Un funzionario del Pentagono intervenuto sulla questione ha dichiarato: il compito del Dipartimento è sviluppare e presentare al presidente opzioni militari, senza tuttavia confermare né smentire l'esistenza di tale pianificazione. Secondo un'inchiesta approfondita condotta in Israele, Netanyahu ha manipolato la versione ufficiale relativa ai briefing e agli avvertimenti sulla sicurezza che le erano stati sottoposti prima dell'attacco dell'ottobre 2023, modificando il contesto principale per ricostruire la propria posizione alla vigilia della guerra e ignorando registrazioni di importanza cruciale. L'inchiesta condotta dal quotidiano Yedioth Ahronot e dalla sua testata gemella Inet ha confrontato il dossier di 55 pagine reso pubblico da Netanyahu a febbraio con i documenti originali del governo, i verbali dalle riunioni e le dichiarazioni ufficiali. Dall'analisi sono emerse cancellazioni sistematiche e modifiche nelle formulazioni, in particolare per quanto riguarda gli avvertimenti urgenti trasmessi dai funzionari dell'intelligence nei mesi precedenti all'attacco transfrontaliero. Hamas ha definito infondate e prive di basi le accuse dell'esercito israeliano, secondo cui l'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza sarebbe stato utilizzato per scopi militari, dopo un attacco mortale avvenuto nei pressi della struttura. L'esercito israeliano aveva sostenuto che due palestinesi fossero usciti dall'ospedale Kamal Adwan e che uno dei due avesse collocato nei pressi della struttura con ordigno esplosivo, che, secondo quanto affermato, era stato prelevato dall'interno dell'ospedale. L'esercito aveva quindi riferito che entrambi erano stati presi di mira e uccisi in un attacco aereo. Tuttavia, l'esercito israeliano non ha fornito alcuna prova a sostegno delle proprie accuse, secondo cui all'interno dell'ospedale sarebbero stati conservati ordigni esplosivi o che questi sarebbero stati portati fuori dalla struttura.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio, la voce della Turchia.
0: La direttrice generale dell'FMI, Christiana Georgieva, ha avvertito mercoledì che l'economia globale si trova di fronte a uno shock negativo dell'offerta energetica e a uno shock positivo della domanda legato all'intelligenza artificiale. Georgieva ha indicato nella rapida ascesa dell'intelligenza artificiale nei prezzi dell'energia persistentemente elevati e nel debito pubblico a livelli record i tre principali fattori di pressione sull'economia globale, sottolineando che i problemi che interrompono l'approvvigionamento energetico, i centri dati per l'intelligenza artificiale che chiedono una maggiore quantità di energia, stanno spingendo l'economia globale in direzioni opposte. Georgieva ha inoltre affermato che il debito pubblico globale è destinato a superare il 100% del PIL, raggiungendo il livello più alto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto con favore la decisione di Turchia e Pakistan di fornire sostegno militare all'Arabia Saudita nell'ambito di un nuovo accordo di difesa collettiva che coinvolge i tre paesi. prima di partire per

Il Texas mercoledì Trump, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, ha commentato la decisione di Turchia e Pakistan di inviare forze militari in Arabia Saudita nell'ambito dell'alleanza per la difesa della Mecca. Credo che vogliono aiutare l'Arabia Saudita e penso che sia una cosa fantastica, ha risposto Trump. Le notizie dal giorno si fermano qui e ringraziamo molto per l'ascolto.

Cari ascoltatori, un caloroso benvenuto a tutti voi. Oggi vi portiamo dentro la storia di una vera e propria icona dello sport turco. Parliamo di un campione che ha vestito con enorme orgoglio la maglia della propria nazionale e che ha saputo portare il basket turco ai vertici della NBA. Hidaye Türkoğlu. Ripercorriamo insieme le tappe fondamentali della sua vita, i trionfi sul campo e l'eredità che ha lasciato al basket mondiale. Hidaye Türkoğlu nasce a Istanbul il 19 marzo 1979. Fin da giovanissimo sviluppa una passione travolgente per la pallacanestro, muovendo i primi passi

e playground e nei settori giovanili della metropoli turca. Fisicamente aveva le carte in regola. Alto, spalle larghe, una presa salda e naturale sul pallone. Ma fare la differenza fin dall'inizio è la sua straordinaria intelligenza.

sogni dei giovani talenti di tutto il pianeta diventano realtà. Nel 2000 i Sacramento Kings spendono la loro sedicesima chiamata per accaparrare Sia Turcoglu. Significa una cosa sola. Hedo è considerato il sedicesimo prospetto più promettente al mondo, un motivo di enorme orgoglio per tutto il movimento cestistico turco. All'inizio parte dalla panchina, guadagnando minuti e fiducia anno dopo anno. A Sacramento ha la fortuna di condividere lo spogliatoio con campioni del calibro di Vlade Divac, Chris Webber e Peja Stojakovic, da cui assorbe segreti e mentalità vincente. Ma il vero capolavoro della sua carriera si compie a Orlando. Arrivato a Magic nel 2004, Hedo diventa in breve tempo il punto di riferimento della squadra. Nella stagione 2007-2008 forma con David Horford una coppia semplicemente devastante. L'anno successivo, il 2008-2009, entra di dritto nella storia. I Magic, trascinati da Turcoglu, conquistano il titolo della Eastern Conference e volano alle NBA Finals. In quella cavalcata memorabile, Hedo viaggia a una media di 19,5 punti, 5,5 rimbalzi e oltre 4 assist a partita. Numeri da superstar pura. Tra i momenti rimasti scolpiti nella memoria di tutti gli appassionati c'è la tripla allo scadere nei supplementari di gara 2 contro i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Un tiro iconico entrato nella enciclopedia della NBA. A cronometro di un'annata fantastica arriva il premio di Most Improved Player, il giocatore più migliorato dell'anno. È uno dei riconoscimenti individuali più prestigiosi mai vinti da un atleta turco negli Stati Uniti. Ma la storia di Hedo Turkoglu non si scrive solo in America. Con la maglia della nazionale turca è stato per anni un leader carismatico indiscutibile. C'è la sua firma indelebile della storia medaglia di argento conquistata dalla Turchia ai mondiali FIBA del 2010, giocati in casa, il punto più alto mai raggiunto dalla pallacanestro turca. Hedo è stato una colonna portante anche in diverse edizioni degli europei. La sua capacità di caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti caldi lo ha reso un punto di riferimento assoluto e una fonte di ispirazione per generazioni di giovani giocatori. Dopo l'epopea con gli Orlando Magic, Turkoglu ha vestito le medaglie di Toronto Raptors, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder prima di chiudere un cerchio perfetto. Il suo rullino di marcia parla da solo. Oltre 900 partite disputate nella lega più competitiva del mondo, con medie in carriera di 12,6 punti, 4,3 rimbalzi e 3,4 assist. Ciò che rendeva Turkoglu un giocatore unico nel suo genere era la capacità di abbinare i suoi 2,08 m di altezza a una visione di gioco da playmaker puro. Sulla carta era un'ala piccola, ma poteva segnare da 3 punti con estrema facilità, leggere le difese in un secondo e servire assist baciati ai compagni. Un giocatore decisamente in anticipo su tempi, un vero precursore di bel basket moderno senza ruoli fissi. E poi c'era il sangue freddo. Negli Stati Uniti gli esperti lo definivano un vero big shoot maker, un giocatore a cui affidare la palla decisiva quando la partita scotta e il pallone pesa una tonnellata. Successivamente, Turkoglu ha messo la sua esperienza al servizio della Federazione Cestistica Turca, arrivando a ricoprire la presidenza. Da dirigente ha lavorato a fondo sui settori giovanili, sulla diplomazia sportiva e sul rafforzamento della nazionale. E anche grazie alla strada tracciata da lui, se oggi tanti giovani turchi sognano e conquistano un posto nella NBA. Turkoglu ha dimostrato fino a dove ci si possa spingere con il talento e il lavoro, senza mai dimenticare le proprie radici.

0: Cari ascoltatori, quella di Hidaye Türkoğlu è una storia fatta da determinazione, sacrificio e grande orgoglio. Con il titolo di Most Improved Player nella NBA, l'argento mondiale dal 2010 e centinaia di battaglie sul parquet, Hidaye ha scritto pagine indelebili dello sport internazionale. A lui va il nostro omaggio e gli auguri di un futuro ancora ricco di soddisfazioni. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima puntata per raccontare un'altra grande storia di sport. A presto.
1: Atleti turchi oltre i confini.

E oggi veniamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Vi auguriamo una buona giornata e a domani.